brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non piavrai quei pennacchini, quel capello.

vino d'amor. Ra guerrieri po' barbacqua, gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco.

le levi son leoni, a concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria.

0: Rotterdam. Ferro, bronzo, muro, roccia,
1: ostinata, quota, boccia,
0: sulle muri degli inimici durano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: parca ai monti,
1: ai flutti,
0: alla larga dagli inimici.

Gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

noi si sogna e ballato da formini colati di lanterne le serve dei soldati udite il gran tamburo del tempio verde da stridone pigite già fate di tequila